0: ci donna diletto, e s'accorda nel magico tempo, tra la folla dei credo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che faremo di
0: cuore, abbandoni
1: e tenga il maglianimo per,
0: e folleggi
1: chi nulla paventa per sé.
0: Con me,

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor crescita?

per salvarti da lor che gelati lassù danno in mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. Intesi tra l'uno proromper, l'ho visto

ha scritto l'orma dei passi stertati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salva il calvato, l'uscita, di fuoco che salvassi da noi. Ti salva dai popoli vita, questa vita

0: dei suoi. Fuggiosi per noi da via, sempre scorda dei passi spietati, allo scambio di detti esecrati, ogni idea svelata da brandì.
1: Innocente sfidati, sfida,

0: Francia e Spagna scorsi chiedendo dovunque aiuta.
1: E Pietro
0: d'Aragona, il
1: nostro il volo. E fuori
0: per noi. Ah, nulla ancor. Perché il nostro favor al fin la spada disnudi e vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia

0: partirò, partite, partiamo, partite, bellezza. Partite, partiamo, partite, e silenzio. Silenzio,
1: silenzio,
0: silenzio, ed ardir. Silenzio,
1: silenzio,
0: partite.

Aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da

Chiamarmi ingiusto e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobile opera. Io combatto.

così non è sempre. E che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Or della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Boh!

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io vo.
0: E troppo altiero.

falta sì ripeto giù se vuole che non vi perdo per non la ragione con le buone con le buone con le buone con le buone con le buone con le buone con le buone d'amore mi solleti mi dammi al mondo questa è una giusta caia caia poi questa è una giusta caia

0: ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone inutile, lasciate star.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le mani animatissimi dei, siete un barone, sì voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mille va d'obbligo scusarmi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mille va d'obbligo.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani, ma di semidei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va dove, cosa mi fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mossa, la saluta e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci ha conversen insieme. Ed è s'inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di questo riso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo, al posto, alla

Dio, quale malor malvena? Un lampo di dolor su figlio tuo balena. Muto sei tu, sospiri.

0: lo confesso. Modi!
1: Sommesso tarda, t'ascolto.
0: Iago, tu è nota la mia.

0: amore duol, l'alma mia di sompio smuova.
1: Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, pare deliri, fagli e bugiardi. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor. Questo maragno do il tuo cor, casca se il danni e simile mor.

0: sentisco.
1: Mi fulgo, aria gentiluomo,
0: francio,
1: pezzente,
0: resta,
1: barbile.

0: una sidonia di letto e s'accorda nel magico tetto. Fra la folla dei creduli ognuno s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda a me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perigli che faremo di
0: nuovo abbandoni,
1: ma mi tenga il maglianimo bello,
0: e folleggi.

vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio, racchiudi in corpo.